0: Hai tiriti trauma, moja.
1: Come on.
0: Hai tiriti tiriti trauma. Hai tiriti tiriti trauma. Hai tiriti tiriti trauma. Hai tiriti tiriti trauma. Hai tiriti tiriti trauma. Dai da. Hai tiriti tiriti trauma. Hai tiriti tiriti trauma. Hai tiriti tiriti trauma. Suena la sirena. Batieron la puerta. Creo